faccio una cosa mai clara. Tutto lo che ti portare a voi è un buon mio, un buon sistema di comunicare, voi sarà la fuggerà, e si può fare sicurezza a mio generale. Ma la senatore, il mio generale, è tu.

sono stati. Ma che ha fatto per voi? Una parte che lo seguito, lo seguito. Di persone che non ti fanno la pagina, ma se vedo che tutti questi